0: na hinsan na fomani nye gundu na ai be bana waka derogo na kuna di mete mate nye di ki ka abani ka te mambana ai be di ma yitinse
1: mm.
0: fara

0: Cotonou.
1: Abou Mekalavi.
2: Il est 15h.
3: A quale la ligue bon wa?
4: A ti quoi, Zoumara?
3: Ali.